0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato quattro Müllerlieder da Schubert trascritti per pianoforte, 1847. Vittorio Bresciani, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, aria detta balletto per Virginale. Christopher Hogwood, Virginale.

Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato aria detta balletto per Virginale. Christopher Hogwood, Virginale. Friedrich Gulda, preludio e fuga per pianoforte. Prima esecuzione, Göteborg, 5 febbraio 1966. Pianista Marc-André Hamelin.

0: di Friedrich Gulda avete ascoltato Preludio e Fuga per pianoforte. Prima esecuzione, Göteborg, 5 febbraio 1966. Pianista Marc-André Hamelin.
1: Francesco Bendusi, passè mezzo ditto il romano, muschetta, bandera. Piffaro de Renaissance Band, Joan Kimball e Robert Vinken, direttori.

0: di Francesco Bendusi abbiamo ascoltato Passè mezzo ditto il romano, Moschetta, Bandera, Piffaro The Renaissance Band, John Kimball e Robert Vincken direttori.
1: William Walton, Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di William Walton avete ascoltato Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Johann Friedrich Fasch, quadro in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e continuo, andante, allegro, largo, allegro. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi, Alberto Grazzi, fagotto, Paolo Zuccheri, violone, Anna Fontana, clavicembalo, Alfredo Bernardini, direttore.

di Johann Friedrich Fasch. Abbiamo ascoltato Quadro in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e continuo. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi, Alberto Grazzi, fagotto, Paolo Zuccheri, violone, Anna Fontana, clavicembalo, Alfredo Bernardini, direttore.

Franz Pokorny, concerto in fa maggiore per due corni e orchestra, allegro, larghetto poco andante, finale, presto. Cornisti Hermann Baumann e Christoph Kohler. Concerto Amsterdam diretto da Jaap Schroeder.

0: di Franz Pokorny avete ascoltato Concerto in Fa maggiore per due corni e orchestra. Cornisti Hermann Baumann e Christoph Kohler. Concerto Amsterdam diretto da Jaap Schroeder.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sei romanze senza parole per pianoforte. Opera 102. Ottavo libro. Numero 43 in Mi minore. Andante un poco agitato. Numero 44 in Re maggiore. Adagio. Numero 45 in Do maggiore. Presto. Numero 46 in Sol minore. Un poco agitato ma andante. Numero 47 in La maggiore. Allegro vivace. Numero 48 in Do maggiore. Andante. Pianista Daniel Adney.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sei romanze senza parole per pianoforte, opera 102, ottavo libro. Pianista Daniel Adny.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Kekel 551, Jupiter. Allegro vivace, andante cantabile, menuetto, molto allegro. NDR Radio Filarmonie. Andrew Mains, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Köchel 551, Jupiter. NDR Radio Filarmonie, Andrew Mainz, direttore.

di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Serenata per soli, coro, orchestra e basso continuo. Personaggi ed interpreti: Pace, Caterina Caspar, soprano. Egoismo, Christian Rochbach, controtenore. Infedeltà, Anne Biewert, contralto. Gioia, Christian Zenka, tenore. Fortuna, Andreas Wolf, basso. Autorità, Gotthold Schwarz, basso. Orchestra e coro da camera, La Stagione di Francoforte. Michael Schneider, direttore.

0: Rai Radio 3.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 13 in si bemolle maggiore per archi, opera 130. Adagio ma non troppo, allegro. Presto. Andante con moto ma non troppo. Alla danza tedesca, allegro assai. Cavatina, adagio molto espressivo. Grande fuga in si bemolle maggiore, opera 133. Finale, allegro. Quartetto Albanberg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato quartetto numero 13 in si bemolle maggiore per archi, opera 130. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Franz Liszt, Le Préludes, poema sinfonico, ispirato a un'ode dalle Méditations Poétiques di Alphonse de Lamartine. Wiener Philharmoniker, diretti da Giuseppe Sinopoli.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Dalla redazione di Rai Ladinia e dai studi a Balzan, buon domis de aus Dütschkina zascutais sönke sabada 6 de giunte, casta che erdora d'informazions, attualite e approfondimanch, baiung se d'antrater de chi argomanch. D'un strument in più por respogna e de bojains di cittadins, il comun general de fascia a presente casta novite. D'la descorida de Morvaia presentada t'il Museum Ladin Ursus Ladinicus e d'le ultimes novites dal mondo del sport con i davagnadus d'la mesa maratona in Charles Lung e le novità del Hockey Club Gardaina. De cash mo ince de datter se tratta in cutel notiziar. Ce che annunzieti titui metunzeman con il Comun General de Fascia ca presentena scomencia dia concreta de sostegno e de aiuta ai comuns por la realizzazione della Urs Publix. Valentina Redolfines reporta.
2: Il procuratore del Comune General de Fascia, Edoardo Felicetti, l'ha portato ant una nuova funzione che l'ent sora territoriale se mette dan de porter in ant per didere i comuns. L'en progetto della prima fascia sperimentale sention Felicetti.
3: Volon far diventare più forte il sistema per portare in ant i lavori pubbliche e sommetto alla letta dei comuni per portare in ant delle opere pubbliche in dana possono ruare fino a 500.000 euro, ma varderonde crescere come stazione appaltante per poter far lavori sempre più gregni.
2: Se potrà portare a termine l'urieres più impresa di deri comuns che a manco personal, chi si obiettives da Arjonger Mingola Louta. Se scomenza con i progetti di comuns de Mazzin, Ciampedì e le Sorega, chi più piqui della Val.
3: Sì, noi non volu fare il pass più lungo della AMBA, cioè perché volon che i comuni avessero fiducia a questo progetto, non volono promettere robe che non siano buone da portare in ant, partiamo pian piano, ma siamo sicuri che il progetto crescerà sempre di più.
2: All'Urerte Comune Generale il personale del servizio tecnico. Il responsabile NEF Le Felice Pellegrini, 25 anni dell'Urier del Comune de Pardace. Il ad este Comune Generale ne spiega l'iter da Gesirdò, che anche sarà la prima in ceris del progetto.
4: Al scomenzo viene sottoscritta una scheda dell'opera che la tegna in tutte le caratteristiche di che si tratta, il porto dei lavori, le tempistiche, il cronoprogramma e di questa scheda la zonta del comune la definisce quale che è le volontà e il comune generale il tol e nesser per il. A quel punto il scomenza a decidere se partire per come far per la realizzazione, se parte con la progettazione e con gli affidamenti degli incarichi professionali per i professionisti che fa i progetti e gli incarichi dopo alle imprese che dopo le farà la costruzione del DUT. Ben seguì DUT l'iter da scomenza alla fine che porta ad avere l'opera fatta da su.
2: Il comune è il pelder o no l'enceria del progetto al comune generale, l'enservise in più che il pelair, il comune e il seten la proprietà.
4: Il comune la DUT temanel, il può decidere di darla o di non darla in delega e l'opera la esova da scomenza alla fine, noi siamo demo meri esecutori materiali per gedar l'opera finita al comune.
2: A livello tecnico, con questa scomenza di vantare il Comune Generale e Comuns, venne tu in essere in atto di delega, in documento d'inceria, se dis a livello burocratico. Sulla valuta è in cion bolge de fassa, sentio anche il de Ciampedel, Alessandro Bernard.
5: Questa collaborazione la per essere molto buona, molto positiva per i comuni. Non sono già gli uffici tecnici che è abbastanza strutturati, però vedo anche che i nostri impiegati sono veramente oberati dall'Urier, perché gli ha da fare un sacco di robe, dalla roba più piccola al progetto molto più grande. Questa collaborazione inter comune e comune generale segur la pel di der a ridurre questi tempi e a mettere giù magari vel coopera in più, che il comune, proprio per una questione di forza lavoro, non fosse buono di gestire dopo.
2: Che stazione del comune generale la Pruma del Trentin, la comunità territoriale della Val Sugana Bernstol, la mettù insieme all'urbanistica e il comune generale ha l'obiettivo di fare del vers, smaurer e ci progetti e domaner contribuci se serf te provincia per smaurer e il personale per l'ent.
1: I Romagnum pro la Urs Publix la provincia de Trent realizza e adottare la nastriara por les rodes, pluavisa sun sella e sun pordu, Cecilia Mazzelnes a giornaia.
2: Da Cernacei, perché che vesi e fin su sela o por doi con la roda, te vex te mene ci apparà un toc de strada segnà e riservà per ic. La provincia de Trent ha metto mani l'uriere per fer che stant. Si tratta di un sen de convivenza ante rodes e auti, in lengia doi di Joves e Pasa Dolomites ante le più domani da fer con la roda. E il pruntroi della roda se per via da Rondel, Tinston, Pian de Pareda a Cernacei e già in alto per 11 km e 8 fin su un pordoi. Il sarà segnato a Risses e il descende in roda. Il secondo tocco è per via da Rincroseda per il Sela al Tornichè numero 14 per Ginan fin su un son. Su questa strada piuttosto stretta non sarà a Risses, ma de nuovo ogni tanto il descende e il pittogramma della roda.
1: In spostunga a Moena, por casalton vagnol stlut gioi la urs por mate in segurazza la rude costa longia do la gajungl 2018.
2: L'estate è in depassione ma il content per la gente Moena che ha conosciuto sopportare l'uriere per mettere in sicurezza rude costa longia sit fora da sia berces do le gajon del 3 de messel 2018. Che il di lega ha causato de grand dance de gran per del paese a Ces e Ottie. Da in lotta la provincia ha invia via più opere che ha domandato fer l'uriere stel ghebo della veis su di fora una deviazione per lega e di l'uriere su rude costa longia. Le da dire che le venue fatte del Dut Neves ence due pens che il del Lescio e che del Cavalletto e che il Luriere si venue fatte il rispetto della natura e la defendura della bese che vive lega e rispettando ence la sazon turistica. Il Luriere a Moena ha portato difficoltà e una certa stenta ence perché chi è esigente per regne. La gente baudia e protesta a sa che non si vedeva una fin. Adesso al do della provincia dovesse venire sturta su del Dut perché su ton che ven.
1: In un un'altra nuova d'attualità, l'assegnazione del riconoscimento 5 vele del Lega Ambiente alle località al mare o al lake tie in Cajagno assegna 2 leggi del Sud Tirol. Mpest che ne tainia ma cunt la bellezza naturale di post, muince d'un turismo e d'una gestione sostenibile della località. Roman Clara nos reporta.
6: In cetel 2026 e da Ciafella Region Trentin Südtirol la classifica dell'organizzazione di esconanza ambientale a Lega Ambiente di lecce con il riconoscimento 5 vele. Il Südtirol ha 2 lecce, cioè l'assegnazione più alta di punch, al se tratta del lec de Fie e del lec de Montichel. Il Trentin è il primo lec de Molveno, che è il primo posto della classifica di 10 lecce con le 5 vele. Classifica che è stata presentata da Lega Ambiente a domatura in club italiano a Aunesia e in Gaujung del Mondiale per l'Ambiente. Per ci credere le spone sindere con il mare più bello d'Italia, alla do della classifica di Lega Ambiente il dai loda ci fa il primo posto pollica la regione della Campania. Al secondo posto il spola spona di Baunei la regione della Sardegna e al terzo posto Otranto la regione della Puglia. La Sardegna è l'indot 6 spona che ha fatto il riconoscimento 5 vele, la Puglia indot 5 e 4 la Toscana. Il riconoscimento viene assegnato a care località al mare, a Kilec, che lavorano in una direzione del turismo e di una gestione sostenibile, ma che si adatta alla crisi climatica con soluzioni e proposte per vacanze, alla descurita di tutto il territorio in Ceria, in Sce, gli organizzatori.
1: Io sono Plata, Alena descurida che de stoppa val de più della storia del rajun les Dolomites e che va zurück de circa 7.800 in cara presentata in sara por il premiade del Museum Ladin a San Chashang. Na descurida che de mostra la presenza storica d'un tir, can conas por d'art da datri rajuns l'Europa ince les Dolomites.
6: Con la scoverta presentata in sara a San Chashang il Tler, l'Alcentir, conosciuto anche dai paesi della Scandinavia e della Russia, ha ricevuto le Dolomites, e calda hanno circa 8.000 anni. La conferma è venuta dalla scoperta di due corni di Alc di mille di anni che ha fatto l'Altabadia. Un corno è venuto nel 2020 in occasione della URSS per la costruzione del lift di Costorata sul Giude Ciaulung, e l'altro corno è venuto all'Umt nel 2023, l'Eta Suied, la Rue de Charest a San Chashang. Per il paleontologo Hervik Prinot si tratta di una scoperta sensazionale.
7: Non si mai immaginare da bene la resta dell'Alce di Dolomites. Un associare l'Alce alla Scandinavia, alla Nord America, al Canada, ma non alla Dolomites. E con questa scoperta possiamo dire che in Clauta fova anche l'Alce di Dolomites.
6: L'alcentir che mangia erbas e plantas acquaticas di ste e scorza de la inserams d'invern. L'ambiente di vita che l'alce ha più young il bosch teme il parù. Condizioni che l'alce ha fatto solamente stando a 8000 anni, ma che con il tempo spogliuta a mancè e calince por via la persona al giung prinot.
7: Buona mattina, la persona ha cominciato a vivere l'ambiente out dei nostri crepes, ha cominciato a tagliare il bosco, ha cominciato a fare pastura per si biesce, per si ciaure e per si vacce. In Scila l'alce nuova più pochina da maia e poi anche è unita la ciaccia, poi anche il clima è diventato più caut. Da 6.000 anni in Scila l'alce nuova non è più l'ambiente, perché l'alce non è mai erba. E per quello anche tutti è diventato pastura, non si vuole né più ulaggi e è morto ora.
6: All'estate d'anda si sain kan che Maria treba o stira la utia plan fisti a cefelcorn d'alce e che attira capì l'importanza e la valuta del repert. Al giung Maria Trebo.
8: Io mi informo che mi sa fa dal lavegio, che fa plan di terra, e poi lavegio con Ega Freide e mis mans, niancan bus, e a porveda capì cic cork ca se che ca svalde tinans. Nai, io mai udi. Per me il castoria cash podus nos nia scogne in podunia la sete na chano sottiltat nos mesung il mostre il conte
6: la seconda scoperta di fatta il 10 de mese del 2023 da Laura Fornazier a de Massuanezza Sara Venturini che a Cefentoc de Cornet letta suie su tl rue de Charet dentro la capanna alpina e la Cavara Charet de che Laura Fornazier dalla Ila si ricorda ciamo bun.
9: Io sono dar fiera, cioè io sono proprio contenta di aver scoperto questa cosa, di aver udito questa cosa, una cosa dar importante per la comunità, per il museo, per la Sud Tirol. Io sono dar fiera, veramente. In la piccera purtroppo la nene potesse essere chilo, ma le dar contenta che anche la messa in un ziguo ticere.
6: In occasione di Kina Jain della Fondazione del Museum Ladin dedicata alla Laurs di Andri Ursus Ladinicus, il Zan in Sche de plus storie affascinante scampò di scurì del Museum Ladin a San Ciaciang.
7: Zampo Dong di che il Museum Ursus Ladinicus non è più me più il Museum della Laurs di Andri o del Jung di Andri, ma anche il Museum dell'Alce della Dolomites, l'Alce della Valvadia, che è bellissimo. Non sono castande più novità, non sono lande più vedi della Elpes che unì da Tà. L'andre de Contorines, na song Zanglalch, na song Luxus Ladinicus, li museum bellissimo e il marita veramente da Unia Ticale.
6: In che il paleontolog Hervik Prinot. Un museum che a giornaia si offerta tres fora, por tipiti al public tres val novità da descurì, por conasce da mi la storia dles Dolomites.
1: Les novitès dal mond del sport sis chant participantes e participants da 32 nazions en que stal start la mesa maratona in Charles Group del Saz Lung cun un percurs de 21 km e 900 metri de deslivel. Na battaglia o la carassa a la parola tra te de se kunch, che che prumte travert e rove Andrea Prandi dell'Alta Valtellina, secondo l'atlet de Chaza Alex Oberpacher, cun provima un secund de destac. Terzo il vicecampion del mondo trail run Running Andreas Reiterer, quarto Luca Clara di Gardena Runners. Pro le zares l'atleta de Chaza Martina Cumerlato sta dalla più svelta, seconda l'austriaca Anna Seefeld e terza da nun atleta de Chaza di Gardena Runners più avvisa Nora Goller. E il cheder della festa per il titolo de campions della Alps Hockey League al Hockey Club Gardena in Sara la Scelsa Vailes primas novitees per la Sajun Kvagn. Nu Zogadus a Arlun Gesso contratta in cunde il direttore sportivo Joel Brugnoli. Ora si tratta di Zogadus de Chaza Shangodin Shodi, del capitano Simon Pitschiller, Julian Zenoner e Hannes Kaslatter. E tra i Zogadus e da Aninka il Nugel del team e sarà ince da Udai Sondlacet la prossima stagione. Ince i tre attaccanti, Davide Schiavone, Stefan De Luca e Luca Biondi a Arlun Gesso contratta. Contra fin la festa al moderadu Stefano Zanotti Tati in cun de trai datres novites, ca porte pro a grangli grazza pro compaise fans del HC Gardaina. In cel top scorer, Vlasti Mildostalek a arlunge so contrat den nan e avisa in sce a incefat Dmitri Vozovic. Nien ultima poi fans incendo a mire las qualites de Sasha Guimont la sajun che vagn. De Taurela, vagn el spoince ce mo trate cun datris zogadus porcal in sce il nunu annunzie sarà al tos chamo val datra novite da incunde. E al mancia ci amano odlada le previsions del temp sora del se stanta bain da se lasceu da incudanter la cutra de niures spasses fora a lus spizzora val raimu in cesain domis de da les niures dantel ton. Nia da schlu fora nel calvagnes val pluia. Les processions les antles da indomandamis de vagn accompagnadas da sora del mo man man ruiela da l'erc tres de plu niures de conseguenza podes l'incegni la pluia. Les temperatures da indomandanter 7-8 de gra les plu basses e danter 17-22 de gra, les plus altes di paish dla Ladinia. E dal notiziare cas beledut Daniele Mistura, ma denaman e accompagne pro la tecnica pro il microfon ve saluda Yasmin Ferdic, cun laudanza d'un bel omis de e sambai na bella fin l'edoma.
10: La coppa dal caffè. Anche ora d'informazione e cultura, mettu agi dai programmi sladins della RAI.

Bon domsdi da Roland Vera. Duta l'antraunì des Strambes i ora da unisch chedra che je unì des assel de da canc Donald Trump je no unì l'età a presidenti USA ha una spiegazione che ne van suvenz nia dita di media. Lì è la realizzazione d'un plan studià a visa da esperti d'amministrazione e politica che van tlamà Project 2025. Cash plan je unì la lum doi do i men pert je l'unì comunicà al public più lerc, ma i esperti e analisti la politica americana savova bel da più d'aggiut che l'univa ingegnacà dant al dut tres l'Accademia de Pensadores Conservadores Heritage Foundation. Bele da canc Trump ova perdu la vela contra Biden, se domandova che j'esperc c'è che fova un fat de fauts in tang il prim mandat, The Donald, cocl ventlamà ironicament dai media. Inti da jova la gauja de casta debacle, siba la pandemia, ia si conseguenze sung la economia, siba il fat che l'amministrazione americana fovel resta true massa de riegenci e de cigiaures liei al pensier democratic e liberal e che tie sa laurade contra al president american. Un scila univel consiat il Project 2025 al president de rumessu radicalmenter de tutta l'amministrazione federales. Iula clagiva in ceti media, tla gran societeis financieles e tecnologiques, t'l champ la justizia, t'l militär, id long ulak il pudova se nascuender nemisch o oppositores al movement MAGA, Make America Great Again. Cash je pona stat il prim war che Trump a fat cun gran brutalità e senza de guna remission, parang ora miles e miles de dependents federai, istlujan in China mei cer departiments, coc cal da educazione. Un cash cont il dalle curde che cash provvediment je ulu dal Project 2025 per de smetter doi do la scoles publiques, di USA, it idee ai genitors na sort de bons, a ciò che i posse se paie scoles privates, evangelicales o politicament daugin alla visions conservatives. Cash je bang l'attentat eclatant contra la lidezza del champ l'educazione. Da via che questa sorta scuola porta in ant insegnamenti controversi, schick kai critics de virs la teoria darwiniana della evoluzione, sorrisan piuttosto la teorie creazionistes cristianas.

Il Departiment per la Efficienza de l'Administration d'Orge fava pon a riesch uni da matuda MP. Matang a seccia il miliardaire ultra-reazionaire Elon Musk ca sambang taia stieres a miles. Matang da trai un bricul in chinema il funzionament de servizios essenziei. Un di champ sulacca ne fava ni a mesum de schmetter de fin la reformes a bang di puresch, fava bang cald la sanità. Ulac Obama ova istitui fonds a bang de cai che ne pudova ni a savage na assicurazione privata de cash champ tan fundamentel. Ma Trump ova riesce in cepurva a manipulare la condizione d'assicurazione ad esciaut di manco fortunei dant al dut tres dispositions finanzieles. La attaques contra la legislation a bang la mandrances siba etniques que sessueles je bona stat naut war contra cala quevent la meda la cultura woke. Cune chan i problems que el president abu cun accuses de violenza contra leiles i il baste pensé al caso Epstein ne se fege ni amarueia che si azions fovance orientedes contra il movimento feminist e contra la gruppes d'azion per i darci la eiles. Aldo di pensadores del Project 2025 ne fovel ni a se che li tradizion di USA do la veles presidenzieles de mudeor ai capi de l'administrazions, ma sov all'incontra gi plus sot i pareor an ce dependenc de livel mesang i bas cu una vera azion totala per desmatre uni opposition. Il sistema americain del winner takes it all je per quel uni realisa tan avisa coca un laudu momei ai tempes del mecatism anticomunist di anni 50 del 900.

Schëttel prim Mandat de Trump fowel unija miaora i capi la comunicazione d'improvvia, ten caos senza fin da orientamenti da linee politiche, fow all'incontra zang bel ingegner da quella che diventerà il bel mus del secondo mandat, Catherine Leavitt, che con si comportament jumusa, di taierà la Elsa journalist massa critics, ruvang in certi proibì l'accesso alla Casa Blanca a quei media che ne savova nie da se comporté con rispetto e ammirazione de vers de se chef. La conferenza stampa diventava questa moda più che altro manifestazione di propaganda e laudamento del presidente che sottoscrigiova de seines de decrets per mettere in trova i ponci più importanti del Project 2025. Questa prescia è in cega ugeda dai tempi stranci per realizzare il progetto, scende in conto che da novembre del 26 va in bellità per il rinnovamento dei medici posti del congresso di USA, di quelli che vanno la medes veles de midterm. Per calma sova il presidente e si staff fe a gucci con cheves coccondisci, bellet il matrimonio del secondo mandato, una maniera che un parlamento povestre con maggioranza democratica ne pudesse nia più desmettere le decisioni fondamentali del plan de governo. In alcune amministrazioni è strategica per assicurare la volontà del presidente. Per esempio, l'Office for Management and Budget, che mostra garantire i mesons economics per tutti i provvedimenti, a già che senza soldi è tutta la ideologia me teoria. Tutto sa concentrare i primi colpi di Trump che da buon imprenditore savova visa ulamatrsi mangs.

Trump se savaye ya pu un gran master of the deal, koke se tlamanche un de si libri de major succes. El spregulea si contraent, et ti mat pression, se san de pon an vara liede, un kina clar jont calculova. Si comportament souvent schmusa et agressif, ne je prekel ni a forsen sir. Il se tratanche de théâtre et de tatica. Che banca ultimamente, niel de plu d'antri osservadores americans che se domanda «Schel ne sibe mieno diventana sorte seconda pel del tycoon che manaccia de diventen sci la perjunier de si chamia». La hybris del pudei ti e bangit a c'è, si candis. In c'è te si entourage, jes un cruciei u lac casta evoluzion possa purte, povest tranquillamente la catastrofe mondiale. La convinzione che la vela de Biden fova stata al frutto de trapularies se me anchi la tang ravise dat sitche, quel pudas an kinamei laure per ferme la veles de midterm un kinamei calles presidenzielles launi. Monche i autores del Project 2025 muss a casponze domande schei namieno giauri su na vasa de Pandora cum si ipoteses irgendwa via na revolution istituzionella che pudessa mettere in pericolo la democrazia americana. Con questa considerazione, vi ringrazio per il vostro interesse e vi saluto a lieto.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilas set da sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar radio dalla SET che mette in mano con la politica locale. In cui noi mettiamo le fondamenta per un sviluppo organizzativo nuovo per il partito di Verge del Sud Tirol, alle nuove rinnovate statute e alle nullità e organi del partito NUS. Con l'indonata provinciale di Verge da in Kötel, Pfarrheim a Balzang, sal rovel mandat da co-portaus di Verge di Elide Musner. Altiung Musner.
3: Io sono una mente in paridar trip, alle mie tre stessori, ma alle ste un'esperienza da importante per mia vita, ince per mia attività politica, ja impare a lavorare con le persone, a gestire le dinamiche politiche, ince sura i comuni fora e a livello provinciale, e alla porte da trip ince a me personalmente.
1: Ince Luca Bertolini ha deja su in charge da co-portaus Katrin Wert e Zeno Oberkofler. E i successors per affrontare le sfide del panorama politico che si muda tre sfora.
3: Anche una nuova dinamica mondiale a livello mondiale con una mandata che diventa tre più stercia e anche un populismo da stark che lo è il rode di Varchkal da Tini, l'orientamento, da orientare ai valori e alle tematiche verdes e a neovete il populismo che è lungo e lungo.
1: In Schöeli de Musner rönnet les novitees principales del statut nue l'introduzione la figura della presidenta, de caracale nue l'ite Brigitte Foppa. L'ite l'incenue i delegat l'organ direttiv strategic del parti, la pro, Eli de Musner. E mod un argomento, la taglia 278 persone spurdu la vita pro incidenc sul laur ti prums 4 mais l'an. Pari l'ancun l'an passel numar carciu da san 30 vittimes in schul numar più alt de morc. A causa di incidenti sulla URL steht la Lombardia, Spottel Venet, la Sicilia e la Campania. Alla dod la statistica laurata fora dall'osservatore Vega, son la base di numeri delle assicurazioni di incidenti INAIL. Il dan da dotte persone su 65 anni che ha toccato. Dal punto di vista di questa statistica, il minor rischio di incidenti sulla URL mortai, dotte aurela del Trentin, del Sud Tirol e della Val d'Aosta. E oggi un plata le steng success in quel jubileum di 20 anni per il Selaronda Bike Day. In Cincajan va in la rateca la tut pert in dot circa 20.000 ciclisti, capodusse gode in quel de senza traffic su giusto le Dolomites. Al jung il presidente de Dolomites Val Gardena, Christoph Finazzar.
4: Ci codon cali un anno di nuova gente. Stanno don clo coreans, giapponesi, roba che nameo tutti gli ultimi anni, che lo dica il sergione ora per il mondo, che da nausi il bel agì con la roda.
1: In Schöfinazer la manifestazione va rispettata tra le più per sui valori del kit e del rispetto dell'ambiente.
4: È molto importante che la roda sia un segnale per il futuro, perché noi siamo già da mezzo dagli auti e già verso la mobilità sostenibile e la roda è una da quei settori.
1: In Schöfinazer, presidente Finazer, il prossimo Selaronda Bike Day sarà il 12 settembre. E in Romagnon Pro Sport si sono partecipanti e partecipanti da 32 nazioni. In questo start la mese maratona in c'è il gruppo del Sas Lung, con un percorso di 21 km e 900 metri di dislivello. C'è una battaglia la che era la parola tra te dei centesimi. C'è che pronti traverte rove Andrea Prandi dell'Alta Valtellina, secondo l'atleta di Chiesa Alex Oberbacher, con proprio ma un centesimo di destac. Aliung il commentare di Oberbacher do la gara.
5: Savoi che Andrea Prandi, che ha vinto, è un po' sterk, in sei stati, li piavia, ma snel staccato un momento, però poi ha iniziato la gara, Galileo è stato rapido, e poi nel finale ha detto che sono una briada del ciel, e se l'hanno fatto, è stata una briada del ciel. Allora ha vinto, ha detto che il ciel era un momento più, secondo più snel, ma sono una briada perché lì sono scontati.
1: Terzo il vicecampione del mondo dei trail running, Andreas Reiterer. E giunginando con le previsioni del tempo, in domani il nuovo preudio d'armiste e bel tempo con un inceval ride e soradel, domiste vain il sorar il curi de las nioras al poince niesle de val pluia. La programmazion ladina va zaninant cun il programma e crapstel sella. Gestin cue de Erika Kaschlungeri Heinrich Huber Darina. A duccanche e dottas cantas cemona buona sara cun i programmas de Rai, ladinia.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personages, avvenimenti e storia.
6: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnötter Erika Kaschlunger. In Schnöt è il piacere di essere qui con Heinrich Huber Arina. Heinrich, ula sei paus nasci e cosciusse?
7: Sono nasci Arina, il 1951. E cosa si arriva? I primi stieci sono un po' sono giù a Porsenut, l'internato finisce di non fare la scuola mezzana, il gimnasio e il liceo, fatto l'esame di Stato, di maturità, e poi fatto l'università, Jus, giurisprudenza ad Espruc, sono passato a Padova e poi ho rovinato il 76 a Modena.
6: E quel pastepolo si è lavorato in giù da mutno con un giù da giù a Porsenut? No, mezz darinam pitch paish da munt e ruvetna pitch racete.
7: La realtà è ben di bo ata monter, posso immaginare con un design che fun dall'internat na lista del guant canada porte e can mesh po fa autonom se sti e ficilie de dot cant, spos ambeng l'impatte ben di bo sterk, toresch savense büg. No? E anche in una gran classe di 36 e di lampo ben di bode in questo mondo. E poi in questo momento c'è che la scuola è risonante, che imparasse tedesco, poi i ladini sono scegni, non posso dire che non, ma poi si mette un po' in dall'altra, non è adem, che è 4 o 5 ladini, e poi impara tedesco. La seconda mezzana è il bello e l'altro, mi sento, posso immaginare, bello imparare il latino, adesso io ho fatto il latino per 7 anni, no? La quarta gimnasio mi è sposto molto greco, però, no? E, però, se penso a Zurich, avrei ben più credito. Mi sento da mezzo alle 6, da domani, spiele messa, spiele da studiare, da mezzo alle 7 fino a mezzo alle 8, la scuola 2 anni di domenica, la scuola, e c'era l'internato, ben di buona sintonia con la scuola, che dice quasi un anno, e imparare veramente niente cose che non adora la vita, molto modo di vivere e di pensare, perché la scuola è heim, tutto sotto che lei per chi che c'è da là, di seguire un vantaggio.
6: E pudos per spogni, vieni fin l'età a casa?
7: No, gen, ai primi di settembre, diciamo, io a studiare, stendo da là fino a nade, per poter niente chi che c'è a casa, e poi gesendo io, stendo da là fino a Pasqua, no? Perché due anni a casa, un anno almeno, potendo caffè per su, qualcun che ne ha te caffè, no? Un anno almeno, non è proprio un po' ben di bordo staccato a casa, e dalla da vita del paese nel subito di Gönno. No? Che ho tagnese praticamente di mezzo, io mi fa la vita del paese e mi fa sport di ste. No? Calcio, sugar il palè di ste, il campionato della Valbadia, che è un punto più di bordo highlight, la otta, la rivalità tanto dei paesi, Spagna ci mette man del 75, lo hai belle mi domande del 76 da laure, dal 75 un anno sono giù per il cordiei.
6: E quella per dan, diciamo, dan di giai, no? Per fare la scuola elementare che l'orina.
7: Yeah.
6: E allora è per invitare il paese, no? Se ne la scuola, no? Ma è per l'attività, sono in contatto con altri mitungs.
7: Io è tutto il centro e non ha ben contatto e dello che lì per questo un bel periodo, di, insomma, così si è fatto in modo da sanno e in c'è le scelte della buona luna, possibilità nel mio massimo, un'adorabile mia e il mangiare, avendo io la ditta, dove fa, non ne sederamo, mangiare buono, non ne mangiamo. Lì poi magari tre carte sotto, shoppe e palotte, insomma lì poi più c'è scelta. No?
6: Ave se lui da paura a casa?
7: Non sono ciò che dice di Aplec, no? Che lo dice, ma due o tre tiers, no? E anche di otto famiglie, Spaniel po ben Charlie Charé in ce belle di ste che mi tu sfus un più mi tu sia di ste a varte o dai deponater paure una pania de massa e bin de bo in ce bin de bo fraccia de un cristiamene sa so la possibilità la casa è piccola monge anche de ot più genitori di esposones

0: Heinrich Huber, se spingiu a studiare all'università e studiare legge, quel passato a cara decisione, forse che fosse la scuola alta che pusasse a studiare.
1: Io, sembra che quando lei faceva le lezioni, mi spogliamo ben da manan più ci facesse, ci facesse come classe, bene in più, tra città di Giacomo Monte. Io, a me mi sembra che era bello in più fare ciò che le leggi vai, che le regolamentazioni, che sono messe in a certe regole, se può che io sia per me, cose, infatti, incide la logica, no? L'alternativa fosse da fare tutto di tirs e che al mese ci sia più da Belmo, dovessimo essere a Bologna, a Torino, a Vienna a studiare, che è più massa di mezzo.
0: Heinrich Huber, quella passeggiata dall'università e sbabella tira caffè dalla UR.
1: Io ho fatto la laurea a Modena di marzo del 76. E ha avuto la possibilità di dire bene di mettere in mano di giugno dall'Aurea per la provincia e fuori dal Denkpalant, noi spadò che era spagnolo dal 6 di giugno del 76, l'ultimo di giugno del 76, e poi l'Aurea per dare in circolo l'assessore Zelger, la scuola e cultura tedesca, e poi su un passaggio di dicembre del 79 del segretariato di Landeshauptmann Maniago.
0: E cosa al passa al più, oggi la uno si sta trecciai, no, e su due un grum di cose, no, un grum di avvenimenti, con un grum di persone, e sta la uno interessante.
1: Lavoro interessantissimo, no? Questo è un posto centrale, la che c'è un lavoro che ha un significato, la che te ne passa in maniera e che ti scaffi in città da fare da dei consensi, da dei pro, all'impunto di, come si può dire, di uffici di consulenza e il segretario la ding, però l'ondesap, che lei c'è un più giovanissimo tedesco, più una te anlaufstelle la che la gente de che al negna assessore la ding la ota poi in c'è un uffici della cultura ne neanche c'è mo la ota che per ogni di anni un anta un uffici della cultura con la ripartizione la dina alle sua l'intendenza la dina che era ebele e dal 75 un anno c'è l'Istituto Culturale, ma la ite uffici centrali della provincia, pure la densa esclusiva Montanelle Pucci, perché lei è esposta in più di un'anlaufstelle per le questioni ladines e ha ignorato anche tante poste la possibilità di dare le cose ciò che rinasce, no? Le decisioni politiche, ciò che hanno fatto, ciò che hanno regolamentato e ciò che hanno regolamentato e sempre c'è un po' di ciò che hanno fatto da fare per la Dings. Se pensi zurück, un più di cose, la che hanno più le mani, la polla, che hanno più di fisti di e impara che fosse la Dings. Se pensi zurück, un più di cose, la cancia più le mani, la polla, che ha più di fisti di e impara che fosse la strada della Valbadia,

Kelly Sambrin c'è il Museum Latin, no? De l'11 fatto che l'Unione è istituita nel 97, e poi nel 2001 è venuto da lì, e poi c'è una cosa lì in Gardena, verso un tida che lei il Heim a Sudei, di scolari, che le offre una cosa che i gardeni adorano unbedingt per la scuola d'arte, per gli studenti che ne da fuori di qua, e da loro hanno die, chiri, e da loro con l'aiuto del comune hanno fatto una buona soluzione, la famiglia Hofer, che sa da idee, sa lasciare proprio il centro di Ortigei, un fabbricato che hanno potuto fare, che è internato per studenti. E la valva di Ince, la sonda di questa musica, no? Che Ince è una cosa che non è niente tan saurida da ciò che il finanziamento dei pubblici di comuni che ne prevedeva che fosse questo finanziamento per valle di te, no? I comuni si fanno sempre da se fa, ma che già è l'ultima, la provincia che assura tutto da finanziare, Charles di Interamonte, no?

0: Heinrich Huber, inch pro la ursis de jeu cu la cultura ladina, no, scho che es cun te, mo inch fora de la ursis tres de jeu dar trup cu la cultura ladina e cun scis de zugu dar bun il mon de mon ladin e de la cultura, o si stas se sinche pro un coro.
1: I sun dal 75 un ca, pol coro, 50 anni, i sun inche da 20 anni se pol coro de glicia, Allora, però io ho il cantè che le di seguire una passione, le Lorina viene dite, le una la famiglia che ne sa il cantè, dice il signor Luigi, lo ha vedo, il minapa ben, nia che non fosse una che ne sapeva il cantè, mo il minapa ben, le dice che sa da cantè, e perché il Lorina, il ben, le una musica, le incontro di Luigi, poi c'è incontro di giovani, poi le stelle, il Pörner, giunse la vita musicale che lei e il cantè che lei va che lei ha lavorato ho messo 50 anni la posso che io sono stesso ho messo un cittadino le grazie al cantè lei ha ignorato un lavoro che ho messo fangiato che pensa mo cantè che lei ci ha ratti che la gente che lei ha la buona luna che io fa festa per venire il cantè o sonno perché la musica te da ben prova a lesire in più la vita di una persona.
0: Niel pensi chante a casa anche se non te mut? E il pensi famiglia che niel chante?
1: Può dire no, diamo, chi prima sai il coro chantano a casa di vina domenica, tu staria. Dammi ste niel chante, tu staria, do le sproi da chante, gente tu staria su Berengot, poi niel chante, also, in a chante die, le domenica dammi ste, poi un gotto di vina, niel chante. Chi il coro nia dice, poi chi che è, dammi ste niel chale chante.
0: Heinrich, e sind schon der Sport neu in Zuge al Palais, no? So che dit il campionato della Val Badia è una cosa sentita, no? Dann der el propri squad

0: De país.
1: Alle squadre del paese, lì per una cosa interessante, la Corvara, la Illa, Badia, la Val, San Martin, Rina, Alplan e la Pli. Rina anche davanti al campionato, no? Poi siamo lì chi da Badia e Charlie Bui, chi da San Martin e Bui, le certe famiglie, la canne tre o quattro, la Ite, Rina anche davanti al campionato e che le. È l'unica cosa là, che la gente la domenica dopo mi stesse chi c'è il calcio, no? E su che giocavano se Charlie a San Martin il gioco a piede San Martin che è il pre di Trebo, che Trebo Gottfried.
0: Ed allora, è sinciosso che para.
1: Sambe.
0: Heinrich, c'è modo di iniziare con più alla cultura, no? E spenci con te, se inciuno è una bella cosa che contribuì, ma taggi il Museum Ladin, no? Che è un posto per tutta la Ladinia, dare importante, in questo bellissimo castello.
1: Io, il museo, la dinca le ciò che dite, che le new tauri del 2001, all'epoca ben belle die, che la valba die cancheri, val fabbricat storic, da metti il museo, candice le cose ladine, la storia, cultura ladina, messo ben po' dei, valgo rappresentare noi, però, diciamo, all'epoca di un gruppo linguistico, la provincia che ha un museo, là che poi mettete su cose, no? Noi italiani, noi tedeschi, le suore. D'altro museo, mo di giunto un museo, là che la membranza poi mette fuori su cose nel mio, e succede allora il primo presidente, all'inizio ha invece cambiato la legge, poi potrei mettere su il museo e come istituzione il 1997, e allora sono stato presidente fino al 2003. Io spero che la ruota di un'istituzione a livello provinciale e sposa in un'azienda in un momento valdato. No? Museo, magari, che va a essere da buon, e con addirittura la Cathy Mollings, ciò che l'istituto, magari, che sia una bella istituzione che prova a collaborare con gli altri musei del Fodome e del Fascia, e noi siamo più incelati del museo, la filigrana da Cortina, i vondamola del Fascia, la chiena di Gardena e le strue, le scasse, la Valbadia, perché a livello culturale non c'è più c'è rete tra tutte le svalate sui confini politici fuori.
0: E pro il museum Castel de Tor, to clinch la pro il museum Ursus Ladinicus a San Giacchang.
1: Io, all'inizio sto a Vincingain, che ho messo il museum Ladin a San Martin, e 10 anni dopo, praticamente fino a 5 anni, abbiamo il museum Ursus Ladinicus a San Giacchang, che è praticamente chinesi, che lei può managere col museum Jus San Martin, no? E che l'inci è una bellissima cosa, la che l'inci anche sti propri da sori dal mette da gi, de che dello esum laite ten fabbricat la frazione da San Cesan, insomma un affit, no? L'inci dit, facciunque sta sezione, se San Cesan o valgiunt l'alta badia, si mette a disposizione un bel fabbricato, non fosse bestia la illa un, c'è stel colz, no? Mo fos po museum fos ben verste magari una buona soluzione mo spo el judit it es sanche chan fos lum fabricat ca tira je spo po un fa genau a visa scho kan adora po metite museum mo spo ensemble tut ke soluzione da lo nan ja an buia de paella fit le ne istituzion publica in la frazione da sanche chan e porquel pratica sie de la situazione ideala.

0: Heinrich Huber ses Kosciusko Arina, no, Wiesinch Arina, all'impeach país da munt, mosho che esditen dant, el país u la calè tröppes unions. Podespa oscas calinstang una gran vita culturala e sportiva Arina, tente pitch país da munt, co calè possibile calè tant unions?
1: Giunz al manco il champ, la musica, da l'Olinchester, praticamente il materiale, non è esistere gente che canta young. E dice però che il paese d'Arina è uno dei paesi là che non ha proprio di grandi strettarie senza la gente. No, magari porta in che il pro è una gran parentela, una gran parentela, e c'è due giovani e cugini all'impegno di famiglie, e perché magari... Io ho proprio che il vicino del paese le vede piccoli, che è normale, ma io ho che quel porto è pro, che nasce in c'è di più unioni, e giunge non è che gran rivalità dalle unioni, perché in c'è noi, perché io ho che le unioni all'erca, una giunge all'altra, e può vivere facile attività in niente.
0: E il facciamo la squadra del Paletrina?
1: Io che faccio calcio a 5, io alle mole alle picci che soga 2 o 3 livi, perché il calcio è ben e invece mo che va in Nant, no, il campo che le undi prims campi la Valbadia, Lorina. Guardate che le nuove di sud ne fate il primo campo del belle del 72, la canepa di gugno campi da calcio la Valbadia, cioè.
0: Heinrich Sees Mayo sponsorship studiert Messenger in Sees da 3% da steht mit proprio da Südtirol jemal god altra laure.
1: Na, che le proprio i sun dignora i miei ritmus con le che laura che le gite de mesele de machaza je biaite e vende sun do a casa e gen lerne ja laure che ja più manco tigni e alla famiglia chi lo e che ne fos mai to mitte da. Ich habe fat 38 Jahre a Balsan, Messi dice che sono già in pensione, mi cresce bene, do più do la città, sono più esia la città, no, te vengo in un paese, la calenia magari, io per lei, ma non è troppo gente che roda, e insomma, al momento va il dato, ma da gente mezzo, da rina. Della bella natura del posto, la canena, che non fosse mai tutto aperto, non fosse mai neanche la famiglia, no? Chi ha i compagni, chi ha la lunga nota, chi ha mai po chi ne te lascia, chi tacca, chi ha i compagni, se fosse mai tutto. Sono in più un amante della natura, vogliono sopra il mondo, vogliono con chi, perché gente in una città, fosse mai nel mondo.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione da Belgiulang a Heinrich Huber e Belgiulang a Duzia Dutschkignesasco Tessu. Ciao, Mona Bella Sara, Zaoda Erika Kaschlunger.

0: So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
1: Sie hörten die Nachtlichter auf Rai Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 7 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und der Sonntagsmusik mit Pater Urban Stillhart.
2: Al tempo stesso nel presente e in prospettiva nel futuro.
3: Buonasera, buonasera.
2: Da qui vorremmo farci raccontare questa mostra, naturalmente, e una mostra che viene introdotta, se non sbaglio, all'inizio proprio da interviste ad alcuni tra i protagonisti più importanti dell'architettura italiana. Facciamo qualche nome: da Stefano Boeri a Renzo Piano, da Massimiliano Fuxas, Franco Purini, tanti altri, e poi da un'installazione omaggio al monumento ai caduti nei campi di sterminio dello storico studio BBPR a Milano, in una reinterpretazione speciale in scala, credo 1-1, da parte di Matilde Castani. Ecco, vogliamo raccontare anzitutto questa entrée, diciamo, questa entrata nella mostra.
3: Sì, l'ha raccontato talmente bene che penso di non riuscire a fare molto meglio, però è esattamente così. È una mostra con delle, diciamo, sezioni cronologiche piuttosto chiare, ma anche una mostra, diciamo, un po' a mille foglie, che si può leggere un po' a strati andando avanti. Abbiamo voluto aprirla proprio sentendo le voci dei protagonisti. Adesso la parola maestri è sempre molto impegnativa, certamente alcuni di loro lo sono davvero, altri sono dei grandi testimoni e protagonisti dell'architettura di questi anni, dei quali forse non ci sembrava, diciamo, mettere un altro progetto random di Renzo Piano, no? Non avrebbe aggiunto molto, però invece raccontare attraverso le loro voci proprio la transizione da quello che era il rapporto tra architettura e società nel secolo scorso e quello che invece vediamo attraverso i lavori degli architetti, ma anche, diciamo, di tutti quelli che si occupano di spazio, di idee, di città oggi, affidarla alla loro voce ci sembrava molto importante. L'altra cosa molto importante per noi è che siamo in un grande museo, in un museo in cui l'architettura dialoga per statuto con l'arte contemporanea e con le altre discipline, quindi l'idea di chiamare Matilde Cassani, che è un'architetta che naviga con estrema naturalezza tra arte, architettura, design, le abbiamo chiesto di fare un omaggio sostanzialmente, che in realtà è in scala 2-1 addirittura, per poter reagire, no, un po' alla dimensione del Maxi, ed è una sua opera sostanzialmente che parla al e del monumento ai caduti dei campi di concentramento nazisti che disegnarono i BBPR, ricordando anche che uno dei BBPR, cioè Banfi, morì in un campo di concentramento nazista.
2: Dunque, assieme a questo splendido, importante, storico monumento dei caduti nei campi di sterminio nazisti, c'è anche, viene riproposto qui, si parla anche del mausoleo delle Fosse Ardetine a Roma, progettato tra gli altri da Mario Fiorentino e da Giuseppe Perugini. E non a caso quest'ultimo fu proprio scelto da Mattarella, dal nostro Presidente della Repubblica, come meta della sua prima visita istituzionale, parliamo del 2015, all'inizio del primo mandato, a conferma proprio del ruolo del memoriale quale luogo fondativo della memoria e dell'identità repubblicana. C'è dunque un aspetto proprio di esternalizzazione memorativa in questa scelta, mi pare.
3: Ma diciamo, ci sono due aspetti, no? Il primo è questa memoria, diciamo, la mostra era nata all'inizio più come proprio una ricerca focalizzata su quello che gli architetti più interessanti di media generazione stanno facendo oggi, poi, diciamo, la sovrapposizione con gli 80 anni della Repubblica, la possibilità di avvicinare il presidente Mattarella all'architettura, che è una cosa che finora non era ancora successa, se non nei suoi rapporti, diciamo, individuali con Piano, con Mario Botta, eccetera. Quindi da un lato questa, insomma, è una parola che io pronuncio sempre con molto ritrosia, quella dell'identità, no? Però, insomma, comunque c'è un'Italia dell'immediato dopoguerra che ha un'energia, una forza che poi tutti i grandi storici dell'architettura da Dafuri in poi hanno identificato in quei due monumenti, quello stilizzato, modernista, metallico, no, dei BPR a Milano, e quello che secondo me è la più bella architettura moderna che c'è a Roma, che è quello delle Fosse Ardeatine. È un'architettura che si potrebbe fare oggi, quella delle Fosse Ardeatine, di una potenza e di una significatività enorme. Quindi da un lato c'è questo appunto, quindi da un lato c'è la memoria, ma dall'altro abbiamo identificato in quei due monumenti la voglia di ripartire che aveva l'architettura, e l'architettura come metafora del paese, direi, in quel momento. Si ricorda che in quegli anni gli architetti Zevi, Quaroni, erano tutti molto coinvolti nella vita politica del paese, certo. Quindi è un'azione proattiva quella che vogliamo ricordare, oltre che il, diciamo, dolore per le vittime, eccetera.
2: Dunque c'è a questo punto nella mostra, la prosecuzione della mostra ci mette a contatto con una sezione che si intitola Fotogrammi dalla storia, Pippo Ciorra. Dunque una selezione, credo, di materiali d'archivio. Io la mostra ancora non l'ho vista in me, ma lo farò nei prossimi giorni, mi interessa davvero molto. Però ho cercato un po' di materiale, credo che in questa selezione si voglia un po' cercare di ripercorrere alcune tappe importanti dell'architettura italiana del secondo dopoguerra.
3: Certo. Sì, esatto. Ovviamente, data, diciamo, una complessità e anche, diciamo, la quantità di tempi e prodotti, progetti che abbiamo affrontato, non volevamo mappare, no, l'architettura italiana del dopoguerra, quanto raccontare. Abbiamo scelto di raccontarla attraverso i suoi grandi temi, appunto il primo, la memoria, poi c'è la residenza che è il primo, no? La casa è il primo problema che gli architetti affrontano con i meravigliosi progetti della linea casa del dopoguerra, poi dopo c'è l'istruzione, che pensiamo e continuiamo a pensare sia un valore di civiltà che dovrebbe poterci aiutare molto in tempi come i nostri e che forse non se lo ricordano abbastanza le classi dirigenti. Poi ci sono i grandi musei, quindi la stagione di Scarpa, Albini, no? La prima consapevolezza modernista dell'heritage, del modo di trattarlo, poi quindi i grandi spazi pubblici, le infrastrutture. Quindi sono i temi su cui l'architettura italiana ha lavorato dal dopoguerra fino alla fine del secolo. Per ognuno abbiamo scelto due progetti simbolici. Molto spesso, ovviamente, siccome abbiamo anche preparato questa mostra in un tempo un po' compresso per poter, come dire, incontrare il 2 giugno, no, il compleanno della Repubblica, abbiamo molto lavorato sui nostri archivi, perché il Maxi, diciamo, forse tra le tutte la cosa più importante è che ha dei grandi e importanti archivi di architettura italiana.
2: Certo, certo, quindi questo, anche in questo caso, il ruolo dell'iniziativa pubblica si fonde anche con quello, naturalmente, della memoria, certo, perché ovviamente l'archivio quello è. Dunque, in questo aller-retour tra, diciamo, la memoria del passato e il nostro presente, il cuore di questa mostra sembrerebbe essere quello, sì, della generazione cosiddetta Erasmus, dedicato quindi alle esperienze della nostra contemporaneità. E questa sezione cronache del presente riunisce, a quanto leggo, il lavoro di diversi studi italiani importanti, sì, legati, diciamo, soprattutto alla generazione che è nata tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, professionisti che si sono formati in un contesto davvero pienamente internazionale. Questo credo che sia tipico della loro generazione, sì, proprio, no? Quindi si muovono con eleganza e con naturalezza tra culture, istituzioni e anche luoghi differenti, e dunque a questo proposito abbiamo anche, credo, con noi questa sera due di questi architetti. Abbiamo Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects, che credo sia con noi. Buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
2: E poi abbiamo Simona Malvezzi dello studio con Malvezzi di Berlino. Dunque abbiamo due esperienze che possiamo mettere a confronto, anche con l'aiuto naturalmente di Pippo Ciorra, a cui chiederei anzitutto, prima di lasciare la parola a questi due architetti, chiederei appunto conto di questa sezione, di come si è voluto, esatto, arrivare al presente.
3: Allora, ovviamente questa è una sezione per noi molto importante ed è forse la prima cosa a cui abbiamo pensato quando abbiamo fatto questa mostra. Io, come ben sanno i miei amici e colleghi che sono all'ascolto, ho sempre evitato in questi anni di fare, come dire, recinti per gli italiani, no? Mostre specificamente dedicate agli italiani, perché mi sembrava che il modo migliore per riconoscere la qualità degli archetti italiani fosse di trattarli come parte di una grande, no, scena internazionale, quindi metterli. Però nello stesso tempo ne abbiamo visto negli ultimi anni, dopo la scomparsa della generazione dei maestri di Aldo Rossi, eccetera, l'architettura italiana è andata un po' in ombra. Se uno va alle biennali di architettura, nelle grandi rassegne internazionali, eccetera, la presenza italiana si è progressivamente affievolita. Allora, questa mostra per noi voleva rappresentare la possibilità di dire che, fermi un momento, è chiaro che l'architettura oggi è diventata un mondo molto diverso da quello che fosse, quello che era alla fine del Novecento, con le grandi star, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, eccetera. L'architettura oggi è un mondo complesso che tiene conto di istanze ambientali, sociali, di genere, eccetera, eccetera. Ma in questo scenario, come dire, che è in qualche modo ripartito da zero, ormai sono emersi, è emersa una generazione, un gruppo di architetti italiani che è completamente entitled, come dire, ha il diritto e anche il dovere di confrontarsi alla scala internazionale e di, come dire, essere presente con la stessa rilevanza, con la stessa riconoscibilità e qualità che riconosciamo agli architetti stranieri. Per cui la selezione è molto stretta, anche perché ovviamente non avevamo uno spazio infinito, però diciamo gli 8 studi che abbiamo scelto rappresentano anche altri soggetti simili, ma diciamo questi qua ci sembravano i più rappresentativi perché, come diceva lei, hanno tutti un po' questa legacy della formazione attraverso l'Erasmus, attraverso le reti internazionali, studi composti da persone italiane e non italiane, studi che sono emersi vincendo concorsi all'estero e quindi realizzando all'estero prima che in Italia. Rapidamente, sono lo studio Modus, appunto, che abbiamo appena citato, lo studio Labix di Roma, la Francesca Torzo che sta a Genova, la Giulia De Apollonia che sta a Brescia, la Simona Malvezzi con Kuhn che sta a Berlino, lo studio De Mogo che è di Brescia, lo studio Barozzi Vega che è di, in realtà sta a Barcellona, e lo studio Elastico Farm che è basato tra Piemonte, Pordenone e il Canada. Questa è la lettura più, chiudo rapidamente, è la lettura più, la prima lettura, no? Quella di dire ci sono questi architetti bravi, li lasciamo raccontare il loro lavoro nel modo più libero e autentico possibile, ma allo stesso tempo c'è una, diciamo, è molto difficile per far capire agli italiani che non è più il Novecento e che quindi gli architetti non si riconoscono più perché fanno tutte le finestre quadrate oppure perché fanno gli angoli a 60 gradi invece che 90, cioè non ci sono gli stili, non ci sono le tendenze, ci sono molti studi che affrontano contesti, situazioni e problemi e li risolvono con grandissima qualità, grandissima sensibilità alle istanze dei luoghi, delle comunità con cui lavorano, ma che non sentono il bisogno, come dire, di agire come sarti, no? Come si faceva nel secolo scorso, di dover essere assolutamente riconoscibili a tutti i costi. Questa è una condizione molto contemporanea che credo questi 8 studi, anche altri studi in Italia, rappresentano molto molto bene. Mi scuso per la lunghezza,
2: no,
3: forse
2: no, ma
3: è stato
2: sì,
3: cosa.
2: Sì, molto prezioso, appunto anche per chiarire il ruolo, appunto, un po' da prototipi di questi 8 studi, no? Esatto. Importanti. Allora lascerei la parola a Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects assieme a Sandy Attia, credo che siano basati a Bressanone, in provincia di Bolzano, raccontarci un po' cosa ha pensato per questa mostra, qual è il progetto che ha presentato.
4: Ma partirei dalle parole di Pippo Ciora, che saluto, quando parlava della volontà dopo la guerra di ripartire, questa voglia di ripartire. Noi invece di aver presentato un unico edificio eclatante, abbiamo presentato la nostra proposta come scuole di paese. L'idea è di presentare questi tre edifici, piccoli edifici che abbiamo appena terminato, che sono tra parentesi l'esito del concorso del PNRR, quelle 212 scuole in sostituzione di vecchi edifici, e sono appunto piccoli segni in un'area periferica del paese, cioè nell'Alto Friuli, delle Alpi. E questo progetto era per dimostrare come piccoli interventi riescono a ridare vita a questi luoghi dove fondamentalmente la parola, l'ultima parola appunto del PNRR, resilienza, che è sempre stata molto ambigua, non si capiva bene il significato. Invece proprio noi, io e Sandy, costruendo questi edifici, abbiamo capito il valore della resilienza, perché questi tre progetti si accomunano un principio, cioè la resilienza soprattutto all'abbandono dei paesi. Cioè costruire queste scuole permette il valore della resilienza, perché questi tre progetti si accomunano un principio, cioè la resilienza soprattutto all'abbandono dei paesi. Cioè costruire queste scuole permette la sopravvivenza di questi

0: Spalletto, che è vicino a Gemone del Friuli, Bordano, che è dall'altra parte del Tagliamento, che è il corso che bene o male unisce questi paesi, e Villa Santina. Ma devo anche dire che è una resilienza anche all'abbandono del bello, perché la vera sfida, purtroppo, di costruire in periferia o nei paesi ricostruiti che hanno una certa qualità dell'ordinario, della modestia, e riuscire a ridare valore all'architettura nel senso del bello, ma senza esagerare, cioè senza creare un'enfasi all'architettura, ma cercando di dare, oltre alla funzione precipua di scuola, di diventare un presidio sociale, un luogo di riconoscimento collettivo per queste piccole comunità.
1: Sì, un po' un
0: Questa un po' è
1: volano,
0: stata l'idea.
1: interessante. Dunque, grazie appunto a Matteo Scagnolo per averci raccontato il loro progetto come Modus Architects all'interno della mostra romana al Maxxi. E chiederei a Simona Malvezzi invece del studio Malvezzi con Wilfried Kuhn e Johannes Kuhn a Berlino, con questo studio, anche lei presente in questa mostra, tra questi 8 studi italiani di successo e anche di fama internazionale. Nazionale.
2: Sì, intanto grazie per l'invito. No, volevo precisare, e correggo Pippo Ciorra che anche saluto, che comunque io sono italiana di Milano e vivo a Milano.
1: Berlino. Berlino
3: Io non ho detto che
2: sono
3: vivevi a
2: italiana, magari
3: Berlino.
2: si capiva da nome. Però faccio avanti, ho il mio studio a Berlino, l'ho fondato, nato a Berlino nel 2000. E una faccia avanti e indietro con Milano-Berlino, appunto da quell'anno. Ma questo è anche il bello ormai di questa professione, che può toccare più città, più posti, più senza essere definitivamente in un solo posto.
1: E senza confondersi, immagino.
2: Esatto, senza confondersi. E ho portato per la mostra, abbiamo deciso di portare due progetti che secondo me rappresentano un po' il nostro modo di intendere l'architettura, quindi sono, diciamo, esemplari del nostro approccio al progetto, e sono anche due progetti che toccano temi fondamentali e urgenti in questo momento storico che, come tutti sappiamo, sono il clima, l'ambiente, da un lato la natura, e l'altro il tema della coesistenza, del dialogo interculturale e interreligioso. Quindi sono un progetto di un museo, esito di un concorso che abbiamo vinto a Montreal, in cui mi piace dire che è un progetto politico, perché praticamente ribaltiamo il rapporto di potere che c'è sempre stato tra l'umano e l'insetto. In che modo? Avendo fatto un percorso sotterraneo per cui tu ti trasformi e diventi quasi una formica, e riesci a capire che questa cosa che noi in qualche modo tutti distruggiamo, appunto tagliando foreste, facendo inondare fiumi, però in realtà è un micromondo che va osservato molto attentamente da vicino. Quindi è proprio pensato tutto il museo non come il classico museo dove entri e tu osservi delle cose da lontano, ma entri, cioè l'idea della metamorfosi e trasformazione. L'altro progetto molto importante invece a Berlino è un progetto di un edificio multireligioso che si trova anche nel luogo dove Berlino è nata, che era un luogo che durante la DDR era stato completamente sfigurato. C'erano le fondamenta della prima chiesa gotica, dei primi insediamenti della città di Berlino. Era stata durante il comunismo coperta con un cemento, fatta diventare un parcheggio. Poi con l'unità di nuovo della Germania c'è stata questa voglia di riscoprire comunque le origini, riscoprire la storia. E lì appunto l'idea dei tre, comunque i tre rappresentanti delle tre religioni monoteiste presenti da più tempo in Germania, allora è venuta l'idea di indire un concorso per avere un edificio al cui interno ci fossero queste tre religioni. E mi piace dire che è una sorta, l'edificio di per sé è una città nella città, perché tutti i tre spazi religiosi si innestano attorno a una sorta di piazza coperta, che è la piazza dove avvengono le conferenze, gli incontri, quindi la piazza del dialogo. e

0: ed è fondamentale, cioè questo spazio in between, questo spazio tra i luoghi religiosi. Poi inoltre a noi piace molto, diciamo, un po' il nostro approccio, quello di anche aggiungere nei concorsi, cioè aggiungere qualcosa che nel bando non è stato richiesto. A volte vinciamo, a volte perdiamo, e anche in questo caso volevamo andare oltre all'aspetto religioso e abbiamo aggiunto una sorta di loggia in cima al progetto in copertura, per cui anche il pubblico che non è religioso può salire e percepire la città da un punto completamente diverso.
1: Insomma, gnam gnam, io veramente avevo già voglia di vedere questa mostra, ma adesso ho ancora più appetito e quindi verrò a vederla molto presto, e credo che anche i nostri ascoltatori in ascolto saranno contenti di questa mostra che davvero fa vedere la vitalità dell'architettura italiana, come recita il titolo, vitalità dell'architettura italiana 1946-2026, la cura è di Elena Tinacci e Pippo Ciorra, che ringrazio tantissimo di essere stato.
2: Posso aggiungere una frase molto breve? Tre cose. Uno, siccome il museo racconta, ma ogni volta che racconta deve anche produrre, no? Nuova heritage, nuovo patrimonio. Quindi l'approccio al lavoro degli otto studi, il primo approccio è un progetto fotografico di committenza fatto da una fotografa che si chiama, da un artista che si chiama Allegra Martin, che ha fotografato, ha fatto una foto o una coppia di foto per un edificio, diciamo, molto importante nella storia di ognuno di questi studi, una specie di, come dire, la prima canzone che hanno presentato a Sanremo, per capirci. La seconda cosa è che la mostra si chiude con una sezione dedicata ai giovanissimi, cioè agli under 35 che partecipano al progetto che noi facciamo ogni due anni per un'installazione nel nostro giardino, per cui facciamo un concorso, una selezione, e quest'anno il concorso è stato vinto da un gruppo che si chiama da un gruppo di Ferrara, di cui adesso non mi viene il nome, adesso me lo faccio venire, che quindi è raccontato nel centro archivi che chiude la mostra, ma è presente fuori in giardino, e quindi le persone durante tutta l'estate al Maxi avranno gli spettacoli, la possibilità di stare, sostare e riconoscersi in questo spazio, per chiudere un po' questo racconto delle generazioni che abbiamo detto all'inizio.
1: E credo che il collettivo ferrarese dovrebbe essere HPO, se non sbaglio.
2: HPO, scusate, ma è un po' la stanchezza della giornata.
1: Certo.
2: Ho fatto esami tutto il giorno.
1: E allora, io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra è visitabile fino al 15 novembre al Maxi di Roma, davvero un'occasione da non perdere. Ringrazio ancora Pippo Ciorra, ringrazio Matteo Scagnol del gruppo Modus Architect, e Simona Malvezzi dello studio QN Malvezzi, grazie davvero di essere stata con noi qui a Radio 3 Suite.
2: Grazie a tutti.
1: Splendida mostra, grazie.

0: Se c'è una musica che interpella gli spazi, dunque, che ha una certa relazione anche con l'architettura, è quella di Michael Torchy, compositore contemporaneo americano. Questo era uno dei suoi lavori più recenti per orchestra da camera, Being, questa è la parte finale di questo bel lavoro con American Modern Ensemble, diretto dallo stesso Michael Torchy, per un bellissimo disco uscito qualche tempo fa. A questo punto, alle 22:27 minuti, è il momento di iniziare a presentare il nostro secondo e ultimo cartellone musicale di Radio 3 Suite, a cura di Giorgio Marino anche questo, ed è fra l'altro l'ultima pagina in programma questa sera qui a Radio 3 Suite. Lo facciamo molto volentieri interpellando una delle figure davvero che hanno rappresentato maggiormente l'impegno degli strumentisti nell'ambito della musica del nostro presente. Si tratta di Roberto Fabriciani. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Un grande flautista, amico di tutti i compositori, ha lavorato tantissimo in Italia e all'estero sulla musica del nostro tempo in particolare, ma non soltanto naturalmente, ed è protagonista assieme a altri tre musicisti, cioè Valerio Lisci, arpista, Laura Catrani, soprano, e Maria Grazia Bellocchio, pianoforte, di un concerto che in realtà è il primo di una serie di quattro che ascolteremo qui a Radio 3 Suite in queste settimane, che sono pensati come un omaggio a Luciano Berio e alle sue sequenze. Si intitola questa raccolta di brani Sequenze e Capricci, la promossa la GOG, Giovine Orchestra Genovese. Sappiamo naturalmente che le sequenze di Luciano Berio sono imprescindibile davvero nel repertorio virtuosistico di tutti gli strumenti ai quali grande compositore ligure ha dedicato la sua attenzione, e davvero c'è una fantasiosità, una varietà, una maniera proprio di avvicinare questi strumenti quasi in un corpo a corpo davvero meraviglioso, che hanno fatto di queste sequenze per strumento solo o anche per voce sola diciamo un po' uno dei punti di riferimento imprescindibili nella storia del nostro Novecento. Naturalmente, diceva Berio, ogni sequenza è prima di tutto un incontro umano tra un virtuoso e un compositore, entrambi ugualmente curiosi, desiderosi di nuove esperienze. Comporre per un virtuoso degno di questo nome vale oggi solo per consacrare un'intesa particolare tra compositore ed esecutore, e anche come testimonianza di un rapporto umano. Ecco, la sequenza che ha eseguito a Genova, Palazzo Ducale, in questo concerto, se non sbaglio il 26 settembre dello scorso anno a Palazzo Ducale a Genova, Roberto Fabriciani è appunto la prima che ascolteremo, della sequenza numero 1 per flauto, che credo sia del 58 e credo sia stata dedicata a un personaggio importante della nostra musica contemporanea, che era il flautista Severino Gazzelloni, così?
1: Sì, la sequenza prima per flauto fu composta nel 58 per Severino Gazzelloni, che è stato il mio maestro. E, naturalmente la sequenza è un capolavoro della storia della musica, è un brano innovativo e fondamentale della letteratura flautistica, senz'altro.
0: Ed è un brano che al suo interno, anche quello che noi chiamiamo, forse il pubblico di Radio 3, quello più avvezzo alla musica contemporanea, è abituato a questo termine, tecniche estese per lo strumento, no? Cioè, quelle tecniche che fanno sì che lo strumento non sia semplicemente quello che normalmente è nella musica, diciamo, classica, ma prevede anche delle altre possibilità espressive di uno strumento. Ad esempio, un flauto può diventare anche uno strumento a percussione, può diventare
1: assolutamente. Sì, esatto, interessante nella sequenza prima, appunto prima perché è la prima di tutta la serie delle sequenze, è la novità della scrittura che si limita nel tempo-spazio, la scrittura è denominata così, una sorta di improvvisazione guidata che esalta la creatività e la personalità dell'interprete. La sequenza, fra l'altro, propone tecniche, è vero, innovative, tra cui i doppi suoni, i bicordi, che questo è proprio il primo esempio storico, fra l'altro, di polifonia per uno strumento monodico, e un acceso e brillante virtuosismo digitale insieme anche a una cantabilità espressiva che è tipica dell'antica monodia. Ecco, questo un po', diciamo, racchiude l'idea di questa sequenza, che è un ritratto a Severino Gazzilloni. Tant'è vero che ricordo in un'intervista di Berio che ha dichiarato che l'esecuzione di Severino Gazzilloni era quella che più realizzava l'idea estetica della sequenza, e i flautisti potevano così prendere questa interpretazione da riferimento. Ecco, in poche parole c'è un'indicazione di come va interpretato questo pensiero, insomma, ecco, che è veramente innovativo per l'epoca.
0: Ecco, questa serie di concerti dedicati, individuati come omaggio a Luciano Berio e intitolati Sequenze e Capricci dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, che ascolteremo il primo questa sera, prevede una sorta di contrappunto creativo, no? Tra una delle sequenze di Berio, per esempio in questo caso quella per flauto, e poi un capriccio commissionato e affidato a un compositore, una compositrice, quasi come una risposta, un rispecchiamento, una giusta posizione, lavorando appunto sullo stesso strumento. In questo caso la risposta di questo contrappunto creativo è affidata a Chiara Mallozzi e al suo capriccio per flauto. Ecco, vuole parlarci Roberto Fabriciani, visto che appunto l'ha eseguito lei, di che cosa si tratta e quali sono le caratteristiche di questo brano?
1: Beh, è un brano fondamentalmente espressivo, però con punte anche di virtuosismo nuovo, moderno, appunto, che richiama i nostri tempi, insomma. Quindi vuole essere anche un po' una risposta alla sequenza di Berio come punto di partenza, che sicuramente ha aperto nuovi orizzonti e portando lo strumento sempre a un'espressività di grande attualità del momento. Ecco, questa compositrice ci è riuscita benissimo con un pezzo straordinario.
0: Ecco, Roberto Fabriciani, parlando di flauto e parlando di Luciano Berio, mi farebbe molto piacere che lei ci potesse dire che cosa è ancora vivo, non soltanto della musica di Luciano Berio, ma anche della figura di Severino Gazzilloni nella nostra contemporaneità.
1: Ma due personaggi sicuramente provocatori e provocatori, due personaggi che hanno lavorato sul nuovo, ma anche contemporaneamente sulla comunicazione, sulla espressività, ecco, non soltanto su un ambiente di ricerca, ma ha messo a frutto proprio in arte quello che è il nuovo. Gazzilloni è stato sicuramente il maestro per eccellenza dei grandi compositori, perché oltre a Berio citerei Maderna, tutto il periodo di Darmstadt, Nono, tanti compositori che scrivevano per lui. Lui era il punto di riferimento, e Berio ha colto l'occasione, sempre lavorando ad Darmstadt in quel periodo, di scrivere anche lui per il flauto di Gazzilloni, però anche in una maniera magistrale, assolutamente, descrivendo il carattere del personaggio, cioè facendo un ritratto vero e proprio a questo personaggio flautista, che sicuramente è stato un punto di riferimento di tutto il Novecento, insomma. Quindi Berio ci è riuscito benissimo, accogliendo proprio questa espressività, tant'è vero che l'importante, diceva lui, è guardare Severino Gazzilloni, anche se ciò che suonano non è esatto, 8, eccetera, ma da un errore 9 possibilità, aperture 9, apre 9 orizzonti.
0: È interessante. E allora dunque ascoltiamo, iniziamo ad ascoltare la sequenza numero 1 per flauto di Luciano Berio 1958, così come è stata eseguita da Roberto Fabriciani per questo concerto genovese a Palazzo Ducale il 26 settembre 2025, e ringraziamo molto Roberto Fabriciani per essere stato con noi e averci raccontato questa sequenza, averci raccontato in generale la musica di Luciano Berio. Grazie molto.
1: Grazie
0: e buonasera.
1: Buona serata.

applausi per questa esecuzione della sequenza numero 1 per flauto 1958 di Luciano Berio. Il flauto era quello di Roberto Fabriciani, che si produceva immediatamente dopo nell'esecuzione del Capriccio per flauto di Chiara Mallozzi, di cui ci ha già parlato. Ricordo solo che Chiara Mallozzi è una compositrice classe 1988, violoncellista e ricercatrice, ha studiato musica elettronica al Conservatorio di Napoli. Ricordo anche che l'iniziativa della giovine orchestra genovese, il cui concerto stiamo ascoltando appunto questa sera, è stata così, è partita dall'idea dell'esecuzione dell'integrale delle 14 sequenze di Luciano Berio per strumento solo, a cui affiancare la commissione di una nuova opera per ciascuno dei medesimi strumenti scelti da Berio, dunque in questo caso il flauto, e questo è il Capriccio per flauto di Chiara Mallozzi.

E certo che le tecniche estese di cui parlavamo con Roberto Fabriciani da poco fa riescono ad allargare i confini, l'area di uno strumento, trasformarlo in qualcosa d'altro, ma certo trasformare un flauto in arpa davvero la vedo un po' ardua. Infatti questa era un'arpa e non un flauto, il brano era la sequenza numero 2 per arpa, scritta da Luciano Berio nel 1963 per l'arpista Francis Pierre. L'abbiamo ascoltata da Valerio Lisci all'arpa nell'ambito di questo omaggio a Luciano Berio, Sequenze e Capricci, che si è appunto tenuto alla prima parte di questo concerto a Palazzo Ducale il 26 settembre dello scorso anno. Ascoltiamo invece adesso proprio il capriccio per flauto di Chiara Mallozzi, che per un disguido tecnico non siamo riusciti ancora ad ascoltare. Lo ascoltiamo per una durata di circa 4 minuti.

Applausi dunque per il capriccio di Chiara Mallozzi con il flauto di Roberto Fabriciani in questo bel concerto dedicato alle sequenze di Luciano Berio, seguite da capricci commissionati giovani giovani e anche meno giovani compositori. Nel caso del prossimo capriccio che ascoltiamo, si tratta di un compositore anche piuttosto giovane, si tratta di Mariano Russo, 1998 la sua data di nascita, e naturalmente reagisce in questo capriccio alla sequenza numero 2 per arpa. Dunque ancora una volta all'arpa c'è Valerio Lisci per un brano, quello di Mariano Russo, che dura circa 4 minuti.

0: fascinoso e anche un po' misterioso questo capriccio per arpa di Mariano Russo. All'arpa c'era Valerio Lisci, come abbiamo detto, e a questo punto di questo bel concerto arriviamo a un piccolo monumento nell'ambito delle sequenze di Luciano Berio, perché arriviamo alla sequenza numero 3 per voce femminile, che è stata composta nel 1965 per la voce e anche per la gestualità di Katie Berberian, che all'epoca era la compagna di Luciano Berio. Stesso Luciano Berio scrive qualcosa a proposito di questa sequenza, qualcosa di davvero molto significativo. Dice: la voce porta sempre con sé un eccesso di connotazione, dal rumore più insolente al canto più squisito. La voce significa sempre qualcosa, rimanda sempre ad altro da sé e crea una gamma molto vasta di associazioni. In sequenza terza, cioè la sequenza per la voce femminile, dice Berio, ho cercato di assimilare musicalmente molti aspetti della vocalità quotidiana, anche quelli triviali, senza per questo rinunciare ad alcuni aspetti intermedi e al canto vero e proprio. L'enfasi è posta sul simbolismo sonoro di gesti vocali, talvolta anche visivi, sulle ombre di significato che li accompagnano, sulle associazioni e sui conflitti che essi suggeriscono. Per questa ragione, sequenza terza può anche essere considerata come un saggio di drammaturgia musicale, la cui storia, in un certo senso, è il rapporto tra l'interprete e la sua stessa voce. Davvero un grande capolavoro per voce femminile. La ascoltiamo dalla voce del soprano Laura Catrani.
1: Tu mi fai capire che ti ho detto.

Applausi per Laura Catrani alle prese con un pezzo di storia della musica contemporanea, con la sequenza numero 3 per voce femminile di Luciano Berio, che ha eseguito in questo concerto del 26 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito della rassegna di GOG, Giovine Orchestra Genovesi, con questo omaggio a Luciano Berio, con l'esecuzione integrale di tutte le sequenze per strumento solo e affiancata, diciamo, dei capricci, che sono come una sorta, dicevamo, di contrappunto creativo, di rispecchiamento e di così mossa creativa, musicale di un giovane compositore rispetto appunto alla sequenza di Luciano Berio, rispettando appunto lo strumento, o in questo caso la voce, impegnata appunto nella sequenza specifica. In questo caso la risposta viene data con un capriccio per voce sola di Paolo Cipollini, compositore toscano, classe 1989, e la voce è naturalmente la stessa voce che appunto appena eseguito la sequenza terza per voce femminile, cioè Laura Catrani, soprano, anche per il capriccio per voce di Paolo Cipollini. L'ascoltiamo.

Herrin. Tirurin bidiri, lobirin, tirubi, non per cani, non per cani, sono buoni, lobi, brintivi, lobi.

non per cani sono buoni i labirinti, labirinti. Non per cani sono buoni i labirinti, sono buoni i labirinti.

Molti complimenti per Laura Catrani, soprano protagonista prima della sequenza terza di Berio, e adesso per questo capriccio per voce in risposta alla sequenza di Berio di Paolo Cipollini, compositore classe 1989, dicevamo. Molti altri messaggi al 335-56-34-96 danno conto appunto di questa bravura della Catrani. Laura Catrani è bravissima, dice qualcuno. Un'altra ascoltatrice dice: indubbiamente molto brava, e la voce umana è sempre il migliore strumento. E poi un messaggio sibillino ma divertente: i capricci, sebbene futili, se utilizzati in modica quantità, risultano essenziali per la sopravvivenza, in direzione ostinata e contraria sempre, dice qualcuno qui al 335-56-34-296. E a questo punto del concerto genovese arriviamo a un altro importante step, diciamo, di queste sequenze per strumento solo di Luciano Berio. Arriviamo alla sequenza composta nel 1966 per Joe Cid Carvalho, dunque per un virtuoso del pianoforte, e la sequenza quarta per pianoforte può essere considerata, dice Luciano Berio nelle note che la accompagnano, come un viaggio di esplorazione attraverso le regioni sconosciute e conosciute del colore e delle articolazioni strumentali. Due sequenze armoniche indipendenti si sviluppano simultaneamente, a volte si interpenetrano, una reale affidata alla tastiera e l'altra in un certo senso virtuale affidata al pedale tonale. In sequenza quarta, dunque quella per pianoforte, come nelle altre sequenze per strumento solo, ho voluto elaborare una polifonia di azioni intesa come esposizione e sovrapposizione di caratteri strumentali e gestuali differenti. Ascolteremo questa sequenza per pianoforte, la numero 4, e il brano questa sera di maggiore impegno temporale, sono circa 13 minuti, l'ascolteremo, dicevo, dalla pianista Maria Grazia Bellocchio. Buon ascolto.

Una splendida esecuzione della sequenza quarta di Luciano Berio per pianoforte solo è quella che ci ha regalato Maria Grazia Bellocchio per questo concerto dedicato alle sequenze del grande compositore ligure. Maria Grazia Bellocchio è una pianista che si è perfezionata con Karl Engel al Conservatorio di Berna dopo aver compiuto studi di pianoforte e di composizione al Conservatorio di Milano, e proprio al Conservatorio di Milano attualmente è titolare la Bellocchio della classe di pianoforte. L'attività concertistica è molto varia e spazia dalla musica da camera al repertorio solistico. Ha collaborato con artisti di grande rilievo come Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Bruno Giuranna. Si è esibita in Italia e all'estero in festival in circostanze davvero di grande prestigio e ha vari progetti, e un suo progetto sulle sonate per pianoforte di Salvatore Sciarrino ha ricevuto fra l'altro il premio speciale della critica Franco Abbiati. Una sequenza davvero molto affascinante, molto scritta con grandissima eleganza da Berio nel 1966 per la pianista brasiliana Josi de Carvalho, che all'epoca era trentenne, un pianista anche veramente molto brillante, importante, fra l'altro una grande carriera anche come compositrice e anche come artista visiva. E questa sequenza deriva davvero dal gesto strumentale tipico di Berio e anche da un tentativo di scrittura che fu, a detta dello stesso compositore, molto laborioso, perché somigliante in una certa misura alle difficoltà che si riscontrano nella trascrizione precisa, la trascrizione esatta delle musiche improvvisate, dei canti popolari. Dunque c'è in questa sequenza una sorta di carattere di improvvisazione che in un certo senso è influenzato, potremmo dire, anche dal jazz. All'epoca della composizione Berio, come sappiamo, viveva e insegnava negli Stati Uniti, e l'autore raccomanda di tener conto proprio di queste due dimensioni nell'esecuzione del brano, e forse proprio da questa dialettica così serrata, da questa polarità così importante, deriva forse l'energia che attraversa questo brano con i suoi bruschi cambiamenti, una capacità di mantenere in permanenza più livelli insieme al massimo grado di efficacia ma anche di densità. Dunque la sequenza numero 4 del pianoforte di Luciano Berio aveva anch'essa una sua risposta, un capriccio commissionato appunto da GOG, Giovine Orchestra Genovese, per questa serie di sequenze e capricci in omaggio a Luciano Berio, assieme naturalmente all'articolazione integrale e all'esecuzione integrale delle 14 sequenze appunto per strumento solo di Luciano Berio. Questa risposta è stata affidata a Michele Dall'Ongaro con un capriccio per Luciano, questo recita il sottotitolo per pianoforte, il titolo invece è un po' Billino. Si tratta di In and Blue, noto anche come Mass Blue. È un pigmento, sveliamo subito questo piccolo segreto, un pigmento inorganico blu scoperto per caso da uno studente, un ricercatore in un laboratorio della Università Statale dell'Oregon nel 2009, dunque relativamente da poco. Poi la grande ditta Crayola, attraverso un concorso indetto nel 2017, lo ha rinominato e commercializzato questo blu con il nome di Beautiful. Dunque questo colore scoperto per caso, una scoperta fortuita, una scoperta inattesa, dà il titolo a una composizione di Michele Dall'Ongaro che classe 1957, è un compositore molto conosciuto, un musicologo e anche una voce che gli ascoltatori di Radio 3 conoscono molto bene. È stato tante cose nella sua vita, ma è stato soprattutto dal 2015 al 2025 presidente sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, succedendo a Bruno Cagli, e nel novembre dello scorso anno è stato nominato presidente del Rossini Opera Festival. Dunque questa composizione
di Michele Dall'Ongro, Ian Blue, Capriccio per Luciano per pianoforte, la ascoltiamo nell'esecuzione di Maria Grazia Bellocchio.

Il pianoforte di Maria Grazia Bellocchio per questa esecuzione del Capriccio per Luciano per pianoforte di Michele Dall'Ongaro, il brano che concludeva questo concerto, il primo di una serie di quattro che ascolteremo qui a Radio 3 Suite durante queste serate insieme, dedicate appunto all'integrale delle sequenze di Luciano Berio, che costituiscono, l'abbiamo detto più volte, uno dei nuclei, potremmo dire, più rappresentativi della produzione strumentale del secondo Novecento, oltre a essere una delle massime realizzazioni del grande maestro ligure. Sono state realizzate nell'arco di poco meno di 50 anni, dal 1958 al 2002 e poco oltre, esse documentano in un certo senso in maniera esemplare l'evoluzione del linguaggio di Luciano Berio. È come se seguissero queste sequenze un po' il corso del tempo. Dunque Berio adatta anche il linguaggio musicale che adotta al tempo, alla conoscenza degli interpreti, al rapporto stesso degli interpreti, che è per natura cangiante, con il loro strumento. Dunque senz'altro, come dice Berio, ogni sequenza è anzitutto un incontro umano tra un virtuoso, un compositore, ma anche un po', in un certo senso, una biografia dello stesso Luciano Berio da un punto di vista professionale. Ecco, segue davvero un po' tutto il percorso di questo grande musicista. Questi concerti, vi ricordo, sono stati immaginati con un'idea molto felice dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, come omaggio a Luciano Berio, e si intitolano questi concerti Sequenze e Capricci. Dunque l'integrale delle sequenze, oggi abbiamo ascoltato le prime quattro, quella per flauto, quella per arpa, quella per voce femminile e in ultimo questa per pianoforte, immaginate come sequenze e capricci, dunque con una risposta di un giovane compositore, e talvolta, come nel caso di Michele Dall'Ongaro, neanche troppo giovane, una sorta di contrappunto creativo appunto alle sequenze per lo stesso strumento appunto utilizzato da Berio, che viene riutilizzato e rimaginato per un capriccio appunto originale per il medesimo strumento. Dunque dalla sigla sentite che questa era anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma che, come sapete, è curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Luca De Ioris e Mirko Buonomo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. Appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera, a partire dalle 19:50 saremo su queste frequenze per presentarvi ancora una volta un doppio cartellone musicale interessante e altri appuntamenti naturalmente. Dunque a domani, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

Lo scorso 25 maggio ha lasciato questa terra Sonny Rollins, il saxophone colossus, il colosso del sassofono, e oltre alle tante note scolpite nella storia del jazz e della musica tout court, Rollins ci ha anche lasciato impressa un'immagine molto forte, quella di lui che suona solitario sul ponte di Williamsburg che collega l'isola di Manhattan a Brooklyn, mentre accanto passano i treni della metropolitana. Si apre così una puntata di battiti interamente dedicata a Sonny Rollins, con lui che nel buio della notte suona su quello stesso ponte. Lo abbiamo ascoltato e lo stiamo ascoltando ancora in sottofondo in un frammento audio tratto dal documentario Who is Rollins, realizzato in verità 10 anni dopo il famoso esilio autoimposto di cui parleremo più in là. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è con noi questa notte per la parte tecnica. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare in streaming sulla piattaforma Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it e che potete leggere le scalette e le anticipazioni delle puntate di Battiti sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Doug Watkins, il grande Max Roach alla batteria in questo St. Thomas, uno dei brani più noti di Sonny Rollins, tratto da un disco che già dal titolo Saxophone Colossus posizionava il giovane sassofonista in un luogo di grande stima e successo rispetto alla scena jazzistica dell'epoca. Siamo nel 1956, Sonny Rollins ha 26 anni, lui era nato a New York, a Harlem, nel quartiere di Sugar Hill, il 7 settembre del 1930, terzo figlio di una famiglia molto musicale, aveva cominciato a studiare il pianoforte, ma poi era passato al sassofono, che aveva imparato a suonare per lo più da autodidatta. Poco più che adolescente, Sonny Rollins forma una band con alcuni amici di quartiere, tra cui c'erano Jackie McLean, Kenny Drew e Art Taylor, e ha appena 19 anni quando entra in studio di registrazione per la prima volta con il cantante bebop e figura di spicco del mondo hipster Babs Gonzales. Da quella prima esperienza ne seguono poi altre, tutte importanti, con musicisti del calibro di J.J. Johnson, Fats Navarro e Bud Powell. Nel 1954 Sonny Rollins registra tre sue composizioni con il gruppo di Miles Davis, che rimarranno tra le sue più famose: Air Gin, Doxy e Olio.

La gente amava da pazzi Sonny Rollins ad Harlem e dappertutto. Era una leggenda, una specie di dio per molti musicisti giovani. C'era chi pensava che suonasse il sax ai livelli di Bird. Io dico una cosa, ci andava davvero vicino. Era un musicista aggressivo, rivoluzionario, che aveva sempre nuove idee musicali. Allora mi piaceva moltissimo come musicista, anche per il modo in cui sapeva scrivere. Questo è quanto ha dichiarato Miles Davis nella sua autobiografia, dove descrive anche nel dettaglio la seduta di registrazione che ha prodotto il disco Bag's Groove, dove non a caso suonano tre brani scritti da Rollins, tra cui il ben noto Olio che abbiamo ascoltato. Bag's Groove era appunto un disco uscito a nome di Miles Davis. Siamo nell'estate del 1954. Nel 55 Rollins si trasferisce a Chicago e entra in un programma medico per disintossicarsi dall'eroina. E sarà il primo, seppur breve, distacco dalla musica che il sassofonista si concede per ricalibrarsi. Nel novembre dello stesso anno, sempre a Chicago, sostituisce Harold Land per un concerto del celebrato quintetto capitanato da Max Roach e Clifford Brown, e ne prende poi il posto stabilmente, ed è lo stesso quintetto che suonerà nel disco di Sonny Rollins intitolato Plus Four.

L'agilità e la velocità non mancavano di certo ai musicisti che abbiamo ascoltato in questa versione di I Feel a Song Coming On, tratta da Plus Four, disco uscito a nome di Solly Rollins, ma di fatto si tratta del quintetto molto famoso guidato da Clifford Brown alla tromba e Max Roach alla batteria, con Richie Powell al pianoforte, George Morrow al basso. Sonny Rollins al sax tenore era entrata a far parte del gruppo 5 mesi prima di questa registrazione, in sostituzione di Harold Land, ma l'etichetta di Rollins, la Prestige, gli diede il permesso di registrare con il gruppo solo a condizione che per ogni disco pubblicato dall'etichetta del gruppo, la MRC, ne fosse uscito un altro con lo stesso gruppo ma a nome di Rollins e per la Prestige. Dopo pochi mesi da questa registrazione, però, ci fu l'incidente terribile che costò la vita a Richie.

Powell e a Clifford Brown e quindi decretò la fine del gruppo e naturalmente anche dell'accordo discografico che fruttò solo due dischi. Il 1956 è stato un anno particolarmente prolifico per Rollins, tra i sei dischi usciti quell'anno per l'etichetta Prestige, oltre a Saxophone Colossus e a questo Plus Four che abbiamo appena ascoltato, va citato anche Tenor Madness, in cui c'è la storica Chase, la competizione, il confronto tra i due giovani titani del tenore dell'epoca, ovvero Sonny Rollins e John Coltrane, in un disco che non ascolteremo questa notte, Abbattiti, per approdare direttamente a un altro caposaldo del percorso rollinsiano come Freedom Suite.

Sonny Rollins, sax tenore, Oscar Pettiford, basso, Max Roach, batteria. Questa era The Freedom Suite, ovvero un estratto dalla Freedom Suite, tratta dal disco omonimo. È un brano che di fatto segna una crescita di statura e anche di carattere nel percorso artistico di Sonny Rollins. Intanto è un brano che conferma la sua propensione maturata già da qualche tempo per le formazioni in trio, quindi senza strumento armonico e nello specifico senza pianista. Pianisti che, secondo quanto diceva Rollins, suonavano troppo e erano di intralcio. All'epoca, sebbene non fosse inedita, era comunque una combinazione inusuale nel jazz, e ancora più inusuale era pubblicare un disco la cui prima traccia durava più di 19 minuti, traccia dalla quale abbiamo ascoltato appunto un ampio estratto. Con la sua Freedom Suite, Rollins poi dichiarava anche la sua attenzione, la sua adesione alla lotta per i diritti civili degli afroamericani, tanto da scrivere nelle note di copertina del disco: l'America è profondamente radicata nella cultura nera, nei suoi modi di dire, nel suo umorismo, nella sua musica. È ironico che il nero, che più di ogni altro può rivendicare la cultura americana come propria, venga perseguitato e represso, che il nero, che ha incarnato l'umanità nella sua stessa esistenza, venga ricompensato con la disumanità.

Siamo nel 1962 e Sonny Rollins decide di provare a sostituire il pianoforte con la chitarra, in questo caso la chitarra di Jim Hall. Poi c'erano Bob Cranshaw al basso e Harry Saunders alla batteria in questa versione di God Bless the Child, tratta da The Bridge. The Bridge, il ponte, sottinteso il ponte di Williamsburg, del quale abbiamo già parlato in apertura di puntata di Battiti questa notte su Radio 3, è ponte sul quale a partire dal 1959 per 2 anni Sonny Rollins andò a studiare il sax per non disturbare i vicini nel suo piccolo appartamento di Grand Street nel Lower East Side di Manhattan. Un fatto che acquisì un'aura quasi leggendaria nei racconti che si tramandano a questo proposito. Le lunghe ore di studio di Sonny Rollins, a volte 15 o 16, sono spesso notturne, vengono collocate in qualunque stagione e in qualunque condizione atmosferica, anche la più avversa. Sia come sia, Rollins si era ritirato dalle scene nell'estate del 1959 ed era una sparizione per certi versi inspiegabile, visto che era un musicista all'epoca rispettato e apprezzato da pubblico e critica. In un certo senso era un musicista di successo. Ma in realtà ha molto senso la spiegazione che ha dato lui stesso anni dopo. Stavo diventando molto famoso in quel periodo, ha detto Sonny Rollins, e sentivo il bisogno di perfezionare vari aspetti del mio mestiere. Sentivo di aver avuto troppo successo troppo in fretta, quindi mi sono detto: aspetta un attimo, farò le cose a modo mio. Non avrei permesso a nessuno di spingermi oltre i miei limiti, rischiando di cadere. Volevo rimettermi in sesto da solo. Mi esercitavo sul ponte di Williamsburg perché all'epoca vivevo nel Lower East Side.

quando nel jazz si dice stare indietro nel tempo rispetto al beat, questa versione di Misterioso di Thelonious Monk e il modo che Rollins ha di arrivare leggermente dopo il pianoforte nel tema del pezzo è davvero un esempio perfetto. Una formazione strepitosa che Sonny Rollins aveva messo su per questo suo disco: J.J. Johnson trombone, Sonny Rollins sax tenore, due pianoforti, Horace Silver e Thelonious Monk, Paul Chambers al basso e Art Blakey alla batteria. Sonny Rollins ha registrato poco come sideman. Alla fine degli anni 50 aveva praticamente già smesso, con qualche rara eccezione, tra cui la bizzarra scelta di suonare nel disco dei Rolling Stones Tattoo You nel 1981, ma tra le sue collaborazioni, appunto, di quegli anni va sicuramente citata quella con Thelonious Monk, con cui non ha registrato tantissimo, ma tra le altre cose ha registrato il bellissimo Brilliant Corners, un disco indispensabile per qualsiasi amante del jazz. Ed è stato un rapporto particolarmente interessante, musicalmente parlando. Da un lato Thelonious Monk, i cui temi così sbilenchi spesso determinavano giri armonici anomali, difficili per i solisti, e dall'altro invece Sonny Rollins con la sua particolare abilità nell'invenzione e nella variazione tematica, che riusciva a navigare queste composizioni con assoluta scioltezza. Li abbiamo ascoltati appunto da questo secondo disco che Sonny Rollins pubblicò per l'etichetta Blue Note, intitolato semplicemente Volume Secondo. Siamo nel 1957 e nello stesso anno Sonny Rollins va al Village Vanguard in trio e viene registrato un disco dal quale ascoltiamo Old Devil Moon.

0: Thank you. Elvin Jones on drums.
1: La voce di Sonny Rollins che abbiamo ascoltato al sax tenore, con Wilbur Ware al basso e Elvin Jones alla batteria, in questo disco intitolato A Night at the Village Vanguard, un disco Blue Note pubblicato nel 1957 ed era il primo live su disco sia per Sonny Rollins come leader sia per il locale, il famoso Village Vanguard, dove in seguito verranno registrati tanti dischi storici. Pensiamo soltanto a quello di in trio di Bill Evans o anche quello di John Coltrane. E a proposito di storia, come è stato fatto notare da più parti, con la scomparsa di Sonny Rollins se n'è andato l'ultimo dei 58 tra jazzisti e jazziste ritratti nella famosa foto che Art Kane scattò nel 1958 per un servizio su Esquire. La più alta concentrazione di genio musicale rappresentata su due pagine che si possa immaginare. Ero un fan, ha dichiarato Rollins ricordando il servizio fotografico. Ero nella foto, ma non tanto come musicista, anche se mi trovavo lì in veste di musicista, ma perché seguivo il jazz da tutta la mia breve vita fino a quel momento, quindi conoscevo molto bene quei ragazzi. Tra quei ragazzi c'era anche un suo idolo dichiarato, ovvero Coleman Hawkins.

Roy McCurdy, batteria, Bob Cranshaw, basso, Paul Bley, pianoforte e i sassofoni tenore, Coleman Hawkins e Sonny Rollins. Sonny meets Hawk, Sonny Rollins and Coleman Hawkins, come recita il sottotitolo di questo disco dal quale abbiamo ascoltato la famosissima Lover Man. Due giganti del sassofono tenore, due generazioni a confronto, un'operazione voluta dalla RCA che ricorda quella di John Coltrane con Duke Ellington, un disco non a caso pubblicato proprio lo stesso anno, siamo nel 1963, dalla Impulse di Bob Thiele. Impulse che nel 1965 scritturò Rollins, quindi per un breve periodo i due tenoristi del momento. Rollins e Coltrane furono compagni di etichetta. Il contratto tra Rollins e la Impulse durò poco e fruttò solo tre dischi, tra cui il più interessante è proprio quello che vede Sonny Rollins insieme alla ritmica storica di John Coltrane, quindi con Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria, Sonny Rollins al sax tenore, e su questa traccia c'è anche Freddie Hubbard. Noi ascoltiamo un estratto da East Broadway Rundown.

Va Freddie Hubbard in un brano, questo East Broadway Rundown, tratto dal disco omonimo, che si sviluppa su un tempo lungo, più di 20 minuti, con alcune parti più vicine al free, con un'insistenza da parte di Sonny Rollins su soluzioni timbriche anche estreme, con una vaga somiglianza con quanto faceva Albert Tyler in quegli anni, sebbene in versione sempre più leggibile e contenuta. Il jazz di Sonny Rollins, pur avendo una sua carica forte di libertà formale, soprattutto grazie al suo sviluppo dell'improvvisazione tematica, non è mai stato ascrivibile alla cosiddetta New Thing, la quale comunque a sua volta era un contenitore piuttosto complesso di spinte creative differenti. Il momento in cui forse Rollins ci andò più vicino fu nella sua breve collaborazione con Don Cherry, durata meno di un anno, documentata su disco solo dal vivo. E allora, con Don Cherry alla tromba, Sonny Rollins al sax tenore, Henry Grimes al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria, li ascoltiamo in questa versione di There Will Never Be Another You.

Sonny Rollins ha avuto altri periodi di lontananza dalle scene nel corso della sua lunga carriera, che oggi abbiamo esplorato solo in parte qui a Battiti. Come ha detto al Times nel 1984, lui era sempre alla ricerca del suono definitivo. Ecco perché continuo a esercitarmi, ha detto. Saprò quando avrò trovato il suono perfetto, perché sarò completamente appagato dal suono stesso e da ciò che sarò in grado di fare con esso. Perfetto meno che fosse il suono pieno, forte, potente, ma anche molto suadente e agile di Sonny Rollins. Lo ritroviamo ora per un ultimo ascolto in questa puntata di Battiti, che abbiamo interamente dedicato alla musica del saxophone Colossus, che è scomparso lo scorso 25 maggio all'età veneranda di 95 anni. Ci lasciamo con Body and Soul, un solo sassofono senza accompagnamento, un brano che è anche una sorta di omaggio di Sonny Rollins al suo modello e mito Coleman Hawkins. E ci lasciamo anche con i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo, che è stato con noi per la parte tecnica, e con l'appuntamento con Battiti, che è quotidiano, sempre alle 24, sempre su Radio 3. Buonanotte.

0: la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach. Preludio in do maggiore per clavicembalo. Bach, Werke für Zeichnis, 933. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio in Do maggiore per clavicembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per violino e pianoforte in Re maggiore K29, allegro molto, minuetto e trio. Rachel Podger, violino. Gary Cooper, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Avete ascoltato la sonata per violino e pianoforte in re maggiore K29. Rachel Podger, violino. Gary Cooper, fortepiano.
1: Giulio Briccialdi. Quintetto in re maggiore per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, opera 124. Allegro marziale. Andantino, allegretto quasi andantino. Allegro. Quintetto di fiati Arnold.

0: Avete ascoltato di Giulio Bricialdi, quintetto in re maggiore per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, opera 124. Quintetto di fiati, Arnold.
1: Robert Schumann, Album für die Jugend, album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37. Canto del marinaio, numero 38, tempo d'inverno primo, numero 39, tempo d'inverno secondo. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.